0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. 99.3 Smart Music.
1: @FM.
0: Hashtag.
2: Te conecta.